0: Rejtë nga i kjetë dhe një kuprame se i saki nuk e nësë, ndatë të linakë.
1: Për që një një mija.
0: Gjase. Në adoja. Se kënë a vesin të mija të vinë. Për
1: që një një mija, për me një kuprame dhe.
0: E kjellë Armando Dios ti masë, e kjellu avea tutta vita. Kjellu volea. Tut, ma tut. L'altro la guarda bene e dice, ma se te manca la donna e sal casa te che niente che tu. Che gusto è là?
1: Sì.
2: Pensar bene.
0: Senza sal.
2: È triste così, te.
0: Una casa senza donna.
2: Senza femmina, senza sal. Cari da Dio.
3: E senza saper fare il maiale.
0: Ringraziamo allora il Battistello, la GG. Farmacia Mai Economica, Post 35, si crede anche il mercato famiglia. Stroconasso a tutti mi dico così, qui cade andare a festa di manti reghi avanti, nella fa la predica, la
1: posto viene.
0: Posto per mai che dopo se vuole ballare ballet, dopo se vuole guardare giù, guardare e così avanti. Sì, fai una buona festa, pregare per il San Piero, che è il nostro patrono lasso. Il capataz, il capataz.
1: Il capataz.
0: È quel che verde a Porteletta là la sera. E ti dà la permissione sì o no, a Giacomo? Mi dico c'hai.
4: Allora su quei reci, ma lui gli dice che è un paro di mila anni che è là, con la chiave, ha mai persa.
0: No.
4: Allora chi che ha persa qua?
3: Che cosa dici tu?
4: Mia vignetta, se... mi cato
0: mai pisola,
4: 9 giorni a 10 che sei qua. Devo aspettare quel che ha persa.
0: Ma il piso era la chiave di San Piero che ha capitato qua.
4: Ma micato.
3: La gammolata su.
4: Di repente la gammolata dolga passare qua per sopra. Ma su quei recce allora che le chiave è buone, ma per andare là e ciappare il posto certo di mettere la chiave, tocca essere andare dritti qua a terra, né? E fare le cose ben come noi altri parliamo qua. Della nostra gente che fa le cose ben fatte. E allora chi che vive ben qua ha il diritto di arrivare là e ciaccolare con San Piero. Se lui di repente le metto duro là, no, amico, credito per andare in tutte le porte giusta. E allora lui il verde a chiave. Ma per fare quello ora tocca seguire quel che non ci fermo qua. Essere una persona che fa le cose dritte. Ma allora ringraziamo a tutti quanti che abbiano la pazienza di guardare o ascoltare le nostre ciaccole qua. Ma mi dico sempre che lei è il filo italiano, le fa quel che la cultura italiana la dice, che i nostri antenati, la nostra gente, i feastiani, quando i sevinisti... che piaceva essere in mezzo al matto praticamente, né? Perché i sevinisti a 150 anni là della regione di Cascias Bento là che era puro matto, i sevinisti su al Pipianeto i Gacciapà la regione di matto qua i segas tu fai qua i sendai su per la costa del Rio Uruguay dopo i passa il rio da Santa Catarina e racquanti il Paraná o Mato Grosso. Ma e che piacea di ciappare terre nuove con il matto in cima che era terra più buona che il tempo là che era mia fertilizzante, né, per poter piantare in qualche posto. Ma allora ringraziamo a tutti, fare l'invito per sabato che viene dalle 7 alle 9 non siamo qua in altri, e ricordarsi che dimane domenica e pregare un pochettino. Allora fin là una buona settimana a tutti.
3: Sì, ti dico anche a me, un saluto a tutti, grazie a Dio, siamo arrivati al fine del nostro programma. E se Dio vuole, sabato sera siamo qua dalle 7 alle 9 a accompagnare tutti i nostri ascoltatori.
2: Ecco, anche a me vi dico, c'hai fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, e anche a San Piero.
1: La buona settimana a tutti e buonanotte.
0: Ciao, arrivederci.